stabilire e sentenziare quanti pesci ci sono nel mare. Disse il primo: ce n'è più di 7, senza contare le acciughette. Il secondo: ce n'è più di 1000, senza contare scampi ed anguille. Il terzo disse: più di 1 milione. E tutti e 3 avevano ragione. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime brave, non sperate mai vederlo cielo. Io vengo per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in freddo, in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che sono morti.